0: Hei, blefamen Protov!
1: Zado pane sikel, ej da liva lote ziten, luestet neke nora joem music, korojče ga garantert.

Ulisina Iannini, Ulisina Ditini. O quando alla pipi, mamma va stondato di ni, e che rimpolsi mempo.